quanto sei buffa quando mi guardi. Sei così buffa quando non dici. Quanto sei dolce quando mi baci. Nella tua bocca siamo felici. Quanto sei buffa nei tuoi silenzi. Diventi rossa se non ti senti. Sei così bella da far paura.